quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo,